basso sì. Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei luganesi?